0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Domani vi invitiamo a un'atmosfera migliore che si respira sempre in un bel branco. I Birds of Feather dimostrano che la musica migliore nasce quando le persone giuste si uniscono. Due voci, due chitarre, un repertorio vivace che fonde pop, rock, soul e grandi classici in fresche esecuzioni acustiche capaci di conquistare subito il pubblico. Ottima musica, momenti spontanei, successi che tutti conosciamo e amiamo. Ecco perché attendiamo sempre con entusiasmo il loro spettacolo. Dopotutto, i Birds of Feather volano sempre insieme. Unitevi al gruppo della musica, ci penseranno loro. Il posto è Garden Inn, Garden a 15 a Lussingrande, domani 12 luglio alle 20:30. Vi invitiamo a vivere un'esperienza domenicale esclusiva presso il ristorante Matsunoki, dove lo chef Orhan Jakiroglu, presso l'Hotel Bellevue, propone un brunch d'eccezione che coniuga perfettamente tecnica, stagionalità e una raffinata complessità di sapori. Potete gustare porzioni illimitate dei piatti distinti nel ristorante e un aperitivo di benvenuto offerto dalla casa. L'esperienza gastronomica è proposta al costo di 90 euro a persona più una maggiorazione del 5% per il servizio. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il nostro sito web o rivolgendosi al concierge dell'Hotel Bellevue. Oggi vorremmo presentarvi la Via Crucis. Lungo la salita, nella parte meridionale della città, si trovano 14 cappelle della Via Crucis e il famoso Calvario di Mali Loshin Lussin Piccolo sull'omonimo colle. Con ogni cappella successiva si apre una vista della parte vecchia della città di Lussin Piccolo. Le cappelle furono costruite nel XVIII secolo da famiglie di marinai lussignani. Furono completate e consacrate nel 1752 in un momento di improvvisa prosperità a Lussino. La Via Crucis si conclude con la Croce del Golgota e la piccola chiesa della Santa Croce. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo. Nuvoloso con occasionali possibilità di pioggia. È previsto tempo instabile con possibilità di rovesci locali. La temperatura del mare è 25 gradi.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

figli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Sì, dai.

0: 92.8. Siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.
1: Domani vi invitiamo a un'atmosfera migliore che si respira sempre in un bel branco. I Birds of Feather dimostrano che la musica migliore nasce quando le persone giuste si uniscono. Due voci, due chitarre, un repertorio vivace che fonde pop, rock, soul e grandi classici in fresche esecuzioni acustiche capaci di conquistare subito il pubblico. Ottima musica, momenti spontanei, successi che tutti conosciamo e amiamo. Ecco perché attendiamo sempre con entusiasmo il loro spettacolo. Dopotutto, i Birds of Feather volano sempre insieme. Unitevi al gruppo della musica, ci penseranno loro. Il posto è Garden Inn, Garden a 15 a Lussingrande, domani 12 luglio alle 20:30. Vi invitiamo a vivere un'esperienza domenicale esclusiva presso il ristorante Matsunoki, dove lo chef Orhan Jakiroglu, presso l'Hotel Bellevue, propone un brunch d'eccezione che coniuga perfettamente tecnica, stagionalità e una raffinata complessità di sapori. Potete gustare porzioni illimitate dei piatti distinti nel ristorante e un aperitivo di benvenuto offerto dalla casa. L'esperienza gastronomica è proposta al costo di 90 euro a persona più una maggiorazione del 5% per il servizio. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il nostro sito web o rivolgendosi al concierge dell'Hotel Bellevue. Oggi vorremmo presentarvi la Via Crucis. Lungo la salita, nella parte meridionale della città, si trovano 14 cappelle della Via Crucis e il famoso Calvario di Mali Loshin Lussin Piccolo sull'omonimo colle. Con ogni cappella successiva si apre una vista della parte vecchia della città di Lussin Piccolo. Le cappelle furono costruite nel XVIII secolo da famiglie di marinai lussignani. Furono completate e consacrate nel 1752 in un momento di improvvisa prosperità a Lussino. La Via Crucis si conclude con la Croce del Golgota e la piccola chiesa della Santa Croce. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat. È previsto tempo instabile con possibilità di rovesci locali. Nuvoloso variabile con brevi periodi di sole, vento debole. La temperatura del mare è 25 gradi.